such passion, such pleasure. I will treasure

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Domenica all'insegna del sole, di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
2: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera, facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
1: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno, indetto da CGIL e Cobas contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una 15ina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiusi alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi, a Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
3: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri e degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in Paul Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà chissà Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Ridisegnare la cura dell'Alzheimer integrando la diagnosi nei percorsi assistenziali, garantendo un accesso equo e tempestivo alle nuove terapie, rafforzando i sistemi sanitari e pianificando in modo più strategico con una maggiore regia europea. È il cuore del documento di consensus firmato a Roma nell'ambito di Mind Shift Across Country Mission to Reshape Alzheimer's Care, iniziativa internazionale che ha riunito nella capitale esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 paesi. Obiettivo: colmare il divario tra innovazione scientifica per l'Alzheimer e il reale accesso dei pazienti a diagnosi precoce e terapie. Una donna su tre con tumore della mammella presenta sintomi depressivi clinicamente rilevanti. L'ansia rappresenta la dimensione psicologica più diffusa. La malattia ha effetti rilevanti anche sulla dimensione professionale e sui progetti di vita. Circa il 10% delle donne interrompe completamente lavoro o formazione, oltre il 20% riduce le ore lavorate e circa il 6% modifica ruolo o occupazione. Sono alcuni dei principali risultati del secondo rapporto Andos Crea Sanità, effetti collaterali del cancro alla mammella, qualità di vita, presentato a Roma. Quello dell'oncologia è un tema importantissimo per il nostro Servizio Sanitario Nazionale e per i cittadini. Tutti, purtroppo, sono stati toccati direttamente o indirettamente da questa realtà. Questo governo e il Parlamento sono impegnati in modo significativo su diversi fronti, dalla prevenzione ai risultati concreti, anche grazie al lavoro svolto in sinergia con la comunità scientifica e le associazioni dei pazienti, fino alle terapie innovative che oggi tracciano la strada del futuro. Così all'ADN Kronos Salute Ugo Cappellacci, presidente della 12ª Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei Deputati durante l'Oncology Summit 2026. Le competenze come leva strategica per governare la trasformazione dell'industria farmaceutica, sostenere innovazione e produzione, attrarre talenti e rafforzare la competitività del paese. E questo è il messaggio emerso dal talk "L'industria farmaceutica scommette sulle competenze", secondo appuntamento del ciclo "Equilibri e prospettive del sistema salute", promosso da ADN Kronos con il contributo non condizionante di Farmindustria, che si è tenuto al Palazzo dell'Informazione di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Dai cammelli alle terapie contro l'Alzheimer. È su questa strada che si è incamminata un'equipe di ricerca coordinata dal CNRS in Francia, con l'obiettivo di fornire una risposta originale alle sofferenze causate dalla malattia. Secondo gli esperti, le proteine nanoscopiche formate dagli anticorpi di lama e cammelli avrebbero le caratteristiche ideali per rispondere in modo specifico al morbo di Alzheimer, rallentandone il corso. Lo studio è stato pubblicato di recente su Trend of Pharmacological Science. La maggiore resistenza sviluppata dai batteri nei confronti degli antibiotici costringe la comunità scientifica a correre ai ripari. Dal Regno Unito però arrivano buone notizie. Un team di ricerca dell'Università di Warwick ha infatti scoperto una nuova classe di antibiotici che nei test di laboratorio ha ben figurato contro i principali batteri super resistenti e non ha indotto in questi ultimi una risposta adattiva in grado di garantire loro la sopravvivenza. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of the American Chemical Society. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

0: vivrò.
1: Sessanta, settanta, ottanta.

0: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. E sempre a Roma, ieri, quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative, dei centri sociali e di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
1: Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile 1-1 contro il Marocco. I verdeoro vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano Vinicius al 32esimo. Finisce 1-1 anche Svizzera Qatar, elvetici avanti con un rigore di Embolo al 94esimo. Il gol di Cookie consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta la rete di McKean per superare Haiti. L'Australia rovina il debutto della Turchia di Montella, KO 2-0, reti di Iran Kunta e Matt Calf.
1: È tutto per ora, a più tardi.
4: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

l'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok, salute e benessere.
2: È domenica 14 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Allora, il legame tra mal di testa e gelato è una realtà scientifica o un falso mito? Con l'arrivo dei primi caldi estivi non c'è niente di meglio che concedersi un buon gelato artigianale o una granita rinfrescante. Eppure a moltissimi italiani sarà capitato di avvertire una fitta improvvisa, acuta e pungente al centro della fronte subito dopo il primo morso. In gergo anglosassone lo chiamano brain freeze, cervello congelato, ma la medicina lo definisce formalmente come cefalea da stimolo freddo. Se per anni questo fenomeno è stato liquidato come un banale innocuo fastidio passeggero, la ricerca scientifica recente dimostra che la frequenza e l'intensità di questo blocco possono rivelare dettagli cruciali sul nostro stato di salute generale, fungendo da vero e proprio campanello d'allarme per patologie neurologiche più complesse. Allora, la cefalea da stimolo freddo non nasce nel cervello, ma nel cavo orale. Come spiegano i neurologi, il contatto improvviso di un alimento ghiacciato con il palato o la parte posteriore della gola provoca un rapido restringimento dei vasi sanguigni, seguito da un'immediata e forzata dilatazione per ripristinare il corretto flusso di sangue. Questo sbalzo termico e pressorio attiva le fibre dolorifiche collegate direttamente al nervo trigemino, il principale responsabile della sensibilità del volto e della testa. Poiché il trigemino elabora gli stimoli di tutta la faccia, il cervello subisce un cortocircuito sensoriale, avverte il dolore profondo sulla fronte o dietro gli occhi e non in bocca, dove l'alimento è stato effettivamente consumato. Perché alcune persone possono bere una bibita ghiacciata ad un fiato senza conseguenze, mentre ad altre basta un cucchiaino di gelato per stare male? Per rispondere a questo interrogativo, la professoressa Irene Toldo, docente di neurologia e psichiatria infantile presso l'Università di Padova, ha coordinato una maxi-analisi che ha preso in esame 40 anni di studi internazionali sul fenomeno. I dati emersi delineano due fattori chiarissimi: familiarità, la predisposizione al mal di testa da gelato si trasmette geneticamente di generazione in generazione, la connessione con l'emicrania. Chi soffre già di emicrania o cefalee croniche sperimenta brain freeze decisamente più dolorosi e frequenti. Già in alcuni storici test clinici era emerso che ben il 93% dei pazienti affetti da attacchi di emicrania.

0: 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: L'area che tira da queste parti è quella del 1971, siamo tutti vestiti con camicie a fiori e pantaloni a zampa d'elefante. Il giro vita è cambiato, quello mi sembra che sia un po' diverso da quello del 1971, lasciamo perdere. Noi ci occupiamo di classifiche del passato e non di abbigliamento e tantomeno di diete, quindi qui quello che conta è la musica e noi ne abbiamo tanta da andare a ripescare da un passato anche così lontano. Siamo alla metà del mese di giugno, quindi di quell'anno, e al primo posto c'è una canzone magnifica di Lucio Battisti che ascolteremo tra qualche minuto, quindi troviamo Francis Lay con Love Story in il Parade, Sing Sing Barbara di Laurent de Mardi Gras che abbiamo già sentito in qualche altro blocco recente, L'amore un attimo di Massimo Ranieri, quindi Mina con Amor Mio, la ballata di Sacco e Vanzetti di Joan Baez, Another Day con Paul McCartney. Questa era un po' la situazione 1971, i Beatles si sono sciolti e chiaramente ognuno intraprende la sua carriera solista. È il caso anche di George Harrison che insieme a Phil Spector produce questa canzone che in origine doveva essere affidata a Billy Preston, poi George la fece sua e il titolo è What is Life?
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Sono sicuro che un po' del ritmo di What is Life di George Harrison è arrivato anche nei vostri lettini. Questa è una bellissima canzone dalla classifica, dicevo, del 1961, un hit parade che era dominata in maniera assoluta da Lucio Battisti, con una incisione che ha tra i professionisti che ha coinvolti per la sua realizzazione personaggi di primissimo ordine come Franz Di Cioccio alla batteria, Franco Musida alla chitarra acustica, Alberto Radius a quella elettrica, Dario Baldambembo all'organo Hammond e Flavio Premoli alla tastiera, con Damiano Dattoli al basso, ovviamente Lucio Battisti con la voce e la chitarra. E noi ce l'andiamo ad ascoltare tutta, la riassaporiamo come si deve, come una caramella dolcissima. Pensieri e parole, Lucio Battisti.
1: Di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: La storia delle classifiche del passato continua, si volta ancora pagina. Voi sapete che ogni volta che facciamo uno step noi cambiamo decade e noi ci ritroveremo qui esattamente fra un'ora circa, sempre da questi canali, per un altro appuntamento con la musica di tanto tempo fa. A tra poco, ciao!
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successo.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: In un'epoca dominata dalla tecnologia digitale, noi qui su Radio 607080 il tempo lo rallentiamo, tiriamo un po' il freno a mano e cerchiamo di dare la giusta attenzione a pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana e anche internazionale. L'Hit Parade che veniva pubblicata in quel periodo, perché stiamo parlando di classifiche del passato, è quella del 1981 e siamo alla metà del mese di giugno. Al primo posto avevamo I Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo. Al secondo un pezzo francese che ascolteremo tra poco, quindi una strepitosa Barbra Streisand con Woman in Love, e al quarto posto una fortunata produzione di Claudio Cecchetto dal titolo Gioca Giuè, e al quinto Gianni Togni con Semplice. Spesso queste canzoni le ritroviamo anche all'interno dei nostri loops che contraddistinguono la programmazione del nostro canale. Dicevo, metà di giugno del 1981, estate, caldo, sole, spiagge, e viene pubblicato qualche mese prima questo strepitoso disco, si intitola Making Movies, che segna la leggenda per Mark Knopfler e soci. Il titolo è Tunnel of Love, e il gruppo ovviamente quello dei Dire Straits, che all'epoca erano in classifica al numero 10.
0: C'era una volta Hit Parade.

Okay, searching everywhere from steeplechase to palisades. Abbiamo citato qualche minuto fa la sua presenza alla posizione numero 2 parlando di un artista francese, e qui la troviamo col suo disco in assoluto più conosciuto e che rappresenta per lei il punto più alto della carriera. Il titolo è Amoureux solitaire e Lyon.

0: con il testo scritto da Ellie Medeiros e la produzione affidata a Jacques No. Questo pezzo ha raggiunto le classifiche di tutta Europa e quell'estate fu uno dei pezzi in assoluto più suonati. Amoureux solitaire di Lio, che lascia il nostro appuntamento con le classifiche del passato al prossimo incontro. Infatti lasciamoci alle spalle il 1981, torneremo in onda fra un'ora circa per un'altra decade da scoprire insieme. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
1: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton. Alle loro spalle il leader iridato Antonelli. Scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell. È in pole, infatti, mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
4: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
3: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
3: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
1: Ed è tutto per oggi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È l'estate in assoluto la protagonista di questo periodo musicale al quale dedichiamo l'appuntamento con le Hit Parade del passato. Siamo nel 1962 e precisamente nella metà del mese di giugno. La classifica che viene pubblicata vede al comando Adriano Celentano con Stai lontana da me, quindi Mina con Moliendo Caffè, e al terzo posto Peppino di Capri con uno dei suoi pezzi più celebri. Il titolo è Saint-Tropez Twist. Vai!
2: C'era una volta

un'estate da record per Peppino Di Capri con questa canzone, una delle sue più famose. Poi eravamo nel pieno di un'epoca meravigliosa, agli inizi degli anni 60, per non solo la musica ma un po' per tutto quello che accadeva in Italia. Era davvero un grande periodo. Ma sempre rimanendo in questa hit parade, si arriva al Festival di Sanremo ad una canzone che arriva da là e che rappresenta una tappa fondamentale per la carriera di questo artista. La andiamo ad ascoltare subito, poi diremo qualcosa

0: favolosi anni 60 qui in Italia, rappresentati oggi dal 1962. Vi ricordo, era la metà del mese di giugno, un pezzo straordinario scritto da Alberto Testa per le parole e la musica da Tony Renis, poi fu inciso anche negli Stati Uniti, adattato da Pat Boone, e quindi divenne una cosa planetaria. E si chiude l'appuntamento con il 1962 e con le classifiche del passato. Noi ci ritroveremo puntualmente qui tra un'ora circa per un'altra decade su Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'ottantesimo compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: È qui su questi canali che si raduna il popolo radiofonico più interessante, più esperto, l'ascoltatore più acuto di tutto l'etere. Sì, qui sintonizzato sui canali di Radio 60 70 80, Bruno Righetti insieme a voi, che ogni giorno apre questi cofanetti di 10 minuti per mettere alla vostra attenzione un po' il meglio delle classifiche di così tanto tempo fa, come questo è il 1972, l'anno di cui parliamo, e siamo alla metà del mese di giugno. L'estate apre ufficialmente quasi le sue porte, le temperature sono molto molto elevate anche dal punto di vista delle canzoni che presentano dentro le Hit Parade. Dicevo, metà di giugno del 1972, la prima canzone che andremo a sentire insieme, diventata poi un classico, fu l'ultima incisione, purtroppo per lui e anche per noi, di Louis Armstrong, ed era la colonna sonora di una delle dei film di, della saga di James Bond, al servizio di Sua Maestà, canzone composta da John Barry, ma che poi fece il giro del mondo. Il titolo è We Have All the Time in the World, Louis Armstrong.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

La classifica italiana dell'epoca aveva al primo posto I giardini di marzo di Lucio Battisti, quindi Parole parole di Mina, Without You di Nilsson al numero 3 e ancora Mina al 4 con Grande, grande, grande. Mentre alla posizione numero 5 c'era un pezzo che aveva cominciato a spalancare le porte del mondo ai Bee Gees, My World.

0: si chiude qui, ma soltanto per il momento l'appuntamento con le parade del passato. Archiviamo quindi il 1972, spazio alla grande musica di Radio 60, 70, 80. Appuntamento puntuali come sempre tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: trent'anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
2: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton. Alle loro spalle il leader iridato Antonelli. Scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell. È in pole infatti, mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
5: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
4: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
6: Ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era. Non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
4: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
2: Ed è tutto per oggi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. One, two, three, four.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Si torna negli anni Ottanta in questo appuntamento dedicato alle parade del passato, condotto come sempre qui su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti, una voce che dovrebbe essere ormai diventata abbastanza consueta per chi si collega con una certa costanza, quindi con un ascoltatore fedele dei nostri canali, quindi sa benissimo che qui si celebra la musica più importante della storia e andiamo a pizzicarla attraverso le classifiche del passato, dai successi commerciali dell'epoca. Qui siamo nel 1982 e che succede nell'82? Siamo in estate, perché siamo nella metà di giugno, e è già da qualche tempo che negli Stati Uniti la produzione rock si distingue per un nuovo filone, cioè da pezzi brevi si cominciano a pubblicare invece canzoni e album che sono delle opere in sostanza, con pezzi molto più lunghi, album che si definiscono album oriented rock, cioè dei dischi che venivano proposti da determinati canali radiofonici specializzati nella loro interezza, e quindi c'era un pubblico molto molto attento. Di questa categoria di artisti facevano parte i Quarter Flash, che pubblicano nel 1982 un disco che finisce dritto anche nella nostra Hit Parade, e il titolo è Harder My Heart, Quarter Flash.
0: C'era una volta Hit Parade.

gran disco per questi ragazzi di Portland americani che arrivano dritti anche nella nostra hit parade, così come altri colleghi conterranei, perché questo è il loro nono album in studio e che si intitola Alibi. Arrivano fortemente anche dalle nostre parti, infatti li trovavamo alla posizione numero 4 con questa bella canzone dal titolo Survival.

0: momento. Così anche gli America sono arrivati ad essere protagonisti all'interno della nostra hit parade del passato, uno spazio che si chiude ma solo per il momento e si riaprirà fra un'ora circa, sempre su questi mitici canali di Radio 60 70 80. Vai!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: machine. Stay on the scene.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Le Hit Parade del passato fanno ancora tappa negli anni 60 e precisamente nel 1963, nella seconda settimana del mese di giugno, più o meno questo periodo. Benvenuti a tutti su Radio 607080, nuovamente all'ascolto di Bruno Righetti sui 10 minuti, questa scatoletta che apriamo ogni ora circa, che contiene sempre un paio di canzoni che ci rappresentano un po' l'andamento delle vendite e soprattutto gli artisti che andiamo a riscoprire insieme anche a distanza di tanti anni. Qui sono davvero molti. Era l'estate d'oro per Rita Pavone, che aveva al primo posto una sua canzone, ma era presente contemporaneamente anche con un altro pezzo al sesto, con Come te non c'è nessuno. Fra qualche minuto la mandiamo in onda. Poi al punto numero 2 Adriano Celentano con Il Tangaccio, Nils Sedaka al 3 con I tuoi capricci. Questo un po' era la situazione delle posizioni di vertice, ma come dicevo prima, il pezzo che in assoluto dominava l'estate era questo di Rita Pavone, Il ballo del mattone.
2: C'era una volta

siamo quasi in estate, le spiagge sono già piene, tutta la gente si carica di atmosfera e di allegria e di energia con il pezzo di Rita Pavone. Poi però arriva la sera, quindi ci si rallentano i ritmi e dopo aver cenato si passa a trascorrere le ore che vanno verso la notte inoltrata e ci si disperde in quei bellissimi locali che si chiamavano nightclub, all'interno del quale si esibivano artisti confidenziali con una voce molto affascinante, magari erano anche affascinanti di aspetto, come ad esempio Fred Bongusto, ed ecco che arriva in classifica con questo, con questa canzone che fa parte del suo repertorio più classico dal titolo Amore, fermati, che troviamo al punto numero 8.

0: Radio 105.
1: 1963, tanti anni fa, tante canzoni fa, questo è il nostro lavoro, tutti i giorni ve ne sforniamo a piene mani da questi microfoni e anche da questi mixer, perché qui non ci si ferma mai. 24 ore su 24, ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più da Google Play oppure da Apple Store per poter seguire in streaming i nostri appuntamenti senza perdervi nemmeno una nota della nostra programmazione. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, puntuali, per un altro appuntamento con le pareti del passato. Tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: you go, and you have left me, I had to learn how much it hurts to play those vicious games.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60, 70, 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

auf jeden Fall mit einstarten. I warn you about my secret.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
2: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione. I prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
1: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
2: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiene Kronos Prometeo. La tenuta presidenziale di Castel Porziano si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità. 200 studenti delle scuole primarie italiane sono stati coinvolti nei giorni scorsi in una giornata tra educazione ambientale, sport e gioco di squadra nell'ambito del progetto Riciclo di Classe, un'iniziativa promossa da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con Globe Italia, con la partecipazione del CONI. Simona Fontana, direttore generale CONAI.
3: Oggi portiamo Riciclo di Classe qui nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, un risultato davvero importante non solo perché coinvolge 200 bambini delle scuole primarie che sono le risorse per tutelare il nostro futuro, ma anche perché è un'occasione per sigillare l'unione di sport e ambiente che abbiamo avviato con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina nella collaborazione tra CONAI e il CONI e che è diventata poi il filo conduttore, sta diventando il filo conduttore di tutte le nostre attività di promozione e sensibilizzazione della cultura verso l'economia circolare.
2: Tutela dell'ambiente marino e sostenibilità del sistema portuale in Friuli Venezia Giulia è entrato ufficialmente in servizio Pur Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra provenienti dalle navi, realizzato e gestito da Italium CFVG. I danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. A seconda dell'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra l'1,6% e il 6% entro il 2050, è quanto emerge da un report di Deloitte. Ogni italiano genera attraverso il cibo sprecato in ambito domestico circa 128 kg di CO2 equivalente all'anno. Su scala nazionale questo equivale a circa 7,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno. Sono i dati dell'osservatorio Waste Watcher International. La FAO insieme a Roma Capitale e ATAC ha inaugurato la seconda fase del progetto che sta trasformando la stazione della metropolitana Circo Massimo in uno spazio pubblico dedicato alla promozione della missione della FAO attraverso installazioni e contenuti informativi. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Nuovamente anni 80, qui su Radio 60 70 80 nell'appuntamento con le parade del passato insieme a Bruno Righetti. Ovunque voi siate, benvenuti all'ascolto. Sono 10 minuti, solo due canzoni. Andiamo in onda tutti i giorni dalle 12.30 fino alla sera inoltrata, quindi avete l'opportunità di rinfrescarvi la memoria e riascoltare canzoni che magari da qualche tempo avevate un po' messo da parte, ma noi siamo qui apposta. La classifica del 1983, siamo nella seconda settimana del mese di giugno, aveva al comando un successo strepitoso mondiale, lo ascolteremo tra qualche minuto. Al secondo i Culture Club di Do You Really Wanna Hurt Me, e quindi Amico Eddie, Dario Baldambembo e Caterina Caselli al numero 3, David Bowie, Magico di Let's Dance al numero 4, una popolarissima canzone di Pippo Franco, troppo difficile leggerne il nome, quindi un altro pezzo da parte di un gruppo che in quel periodo è diventato davvero protagonista delle nostre giornate musicali. Sono i Twins di Face to Face, punto numero 6.
0: C'era una volta Hit Parade.

degli anni 80, questo synth pop, questi ragazzi tedeschi che arrivano a conquistare le platee importanti in Europa con questa canzone, mentre dagli Stati Uniti stava per arrivare un'onda gigantesca che poi avrebbe coinvolto tutto il pianeta con un record di vendite assoluto per un album, quello di Michael Jackson. Qui lo ricordiamo

0: Fermiamo qui l'appuntamento con le parade del passato, ma è solo per il momento, perché tra un'ora torneremo ancora puntualmente in onda con un'altra decade delle classifiche da Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Veloci con gli appuntamenti dedicati alla Hit Parade del passato, inseriti in questa ritmica che non si ferma mai della programmazione di Radio 60 70 80. La voce è quella di Bruno Righetti che vi conduce dritti dritti nel 1964. Siamo nella metà di giugno di quell'anno e al primo posto c'è una canzone bellissima che ascolteremo tra qualche minuto. Al secondo c'è Richard Anthony con Chin Chin, John Foster con Amore Scusami alla posizione numero 3, La ragazza del clan con È già al 4 e al quinto posto un altro grande pezzo, quello di Mina con Città vuota. Ma il primo disco che andiamo a sentire subito è invece quello di Gianni Morandi, che si trova alla posizione numero 9, un suo grande storico classico dal titolo In ginocchio da te.
2: C'era una volta

torna in televisione Nina, protagonista assoluta, e lancia questo magnifico 45 giri che arriva subito primo in classifica e ci rimane anche per un sacco di tempo. È l'uomo per me.

0: Si chiude così l'appuntamento con il 1964. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa, tra un altro mare di canzoni, andremo a scegliere quelle protagoniste delle hit parade del passato di un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.